Mama gama gara zane zane re gama da gama gare sa. Mama gama gara zane zane re gama da gama gare sa. Nene da ni ma da gama gara zane zane re gama da gama gare sa.